Dell'altro che l'allenì, io mi fruffo che fumami per il clavone ne fai fumisco. Non torna che noi spiffni. Vito, calalof, хулиганка. Поехали.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.